mano il mio pranzo non c'è né sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me qui non c'è né. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, innamorati in piazza